kipra, emano kabrau kapa, emano si kabrande, emano taria kapa, ibaruan delebe kapa, ibaruan delebe si kabrando, ibarua kaprande, ibelema kapa, ibeleme delebe kapa, ibelema ku kabrakua, ibasha kata, emania kua sibraka, emano kua taria kapa, ibeleme dekepra, ibeleme delebe kapa, ibeleme delebe si.